0: Country.
1: Sunset.
2: Gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali, gali